dove giocavo con altri bambini e ho visto un posto dove le farfalle, i fiori e la felicità piovono tutto intorno. Venite, venite a giocare con me.